Io non ci posso fare niente. Pregate la Madonna piuttosto anziché pregare me. Isis, Isis, è chiaro? Mi metto? Andiamo.

Io non ci posso far niente. Pregate la Madonna piuttosto, anziché pregare me. Isis, Isis, è chiaro? Minerva, andiamo.

Io non ci posso far niente. Pregate la Madonna piuttosto, anziché pregare me. Isis, Isis, è chiaro? Inetro, andiamo.

visto a la criatura normale! Che del di noi del Sastimos! Musica cigenesca venite di Roma!